bella di una stella ti fa proprio innamorare. Io già ci sono stato, son davvero innamorato di quell'isola d'incanto ed una

Grazie mille a tutti for sharing your table this evening. I'm your host, Ben. Until next Tuesday, baci e abbracci. Mwah, mwah, mwah. Alla dolce vita, buona serata.